0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Hold your breath. Make a wish. Now count to three.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Volevo stare un po' da sola per pensare.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Siamo nel 1962 e in mezzo a questo mare di musica arriva anche la metà del mese di maggio e la classifica viene dominata da un grande successo, il più grande della sua carriera, di Tony Renis, vale a dire Quando, un pezzo che sarebbe destinato a diventare una hit mondiale. Elvis Presley al punto numero 2 con La Paloma e Mina con Moliendo Caffè alla posizione 3, mentre al 4 Nancy Sinatra di Like I Do. Questo era il momento musicale dell'epoca raccontato dalla Hit Parade. Negli Stati Uniti c'era un fenomeno che aveva preso il largo, aveva preso l'oceano ed era arrivato direttamente anche da noi, un nuovo ballo che stava facendo divertire tutti e era presente anche nella nostra Hit Parade, alla numero 7, il grandissimo Chubby Checker di Let's Twist Again.
3: C'era una volta

mitici anni 60 hanno avuto la loro colonna sonora e Chubby Checker è stato uno dei protagonisti, senso assoluto di quel tempo, con questa canzone che fu poi anche ripresa, come ben sapete, dal nostro Peppino di Capri. Let's Twist Again lascia il posto a un Adriano Celentano che cercava di difendersi come meglio poteva dall'invasione straniera della nostra

0: È volato il tempo qui insieme al 1962. Noi torneremo su queste frequenze tra un'ora circa per raccontarvi un'altra pagina delle classifiche del passato. Nel frattempo vi lasciamo insieme alla grande musica di Radio 60 70 80. Tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa,
2: c'era una volta Hit Parade.
3: Tornano gli anni 70 qui nell'angolino dedicato alle Hit Parade del passato, e precisamente il 1972. Il canale che vi fa ascoltare questa musica è Radio 60 70 80, e sapete che ogni ora noi andiamo in onda con l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato, un quadro musicale attraverso i successi commerciali del tempo. La classifica italiana aveva al primo posto grande di Mina, e quindi un gruppo originario dell'isola di Man, ma di estrazione inglese, che sono i Bee Gees, che ascolteremo dopo, ve lo anticipo. Quindi i Deliri di Yesael, direttamente dal Festival di Sanremo. Al quarto posto i Giardini di Marzo, una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, e poi anche Montagne Verdi di Marcella alla posizione numero 5. Un saltino negli Stati Uniti? Sì, ce lo facciamo, e andiamo ad ascoltarci insieme una bellissima canzone estratta da un disco molto importante per l'epoca e anche per il loro repertorio, Exile on Main Street, 1972, sono i Rolling Stones, un pezzo, un album, un capolavoro si può dire, rock dell'epoca. Il titolo della canzone è Tumbling Dice.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Si arriva dal grande successo di Sticky Fingers, mica noccioline, eh? Però siamo nel 1972, in piena esplosione creativa degli Stones, stanno preparando i pezzi per il lavoro successivo, sono in Francia, il disco sarà Exile on Main Street, un capolavoro assolutamente, e che comprende anche questo pezzo che venne ripreso dalla genialità di Keith Richards. Era un pezzo che non aveva ancora dei contorni ben definiti, aveva un altro testo, un altro senso. Keith Richards lo trasforma e lo fa diventare quella canzone che abbiamo appena ascoltato, lo fa diventare Tumbling Dice. Contemporaneamente un altro gruppo di origine dell'isola di Man, ma che ha vissuto la prima parte della sua carriera in Australia ottenendo i primi grandi successi, sta preparando il terreno per che lo porterà a diventare uno dei gruppi più importanti degli anni 70. E sto parlando dei Bee Gees. Siamo nel 1972, ripeto, e sono in classifica da noi anche con questa bellissima canzone, i Bee Gees di My World.

0: archiviamo così in grande stile il 1972 e quel mese di maggio, siamo intorno alla metà, come vi ho detto in apertura. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa, sempre su Radio 60 70 80, per un altro appuntamento con le Hit Parade del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: king in town.
1: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione quattro italiani, tra loro i due marittimi in quarantena, i campioni di uno dei due allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Tennis, azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Sinner liquida Andrea Pellegrino e vola ai quarti, dove affronterà Rublev. Darderi batte Zverev e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Ed è tutto, a più tardi.
3: Non so cosa mi riserverà il futuro, voi continuate a chiedermi del ritiro e io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Il tempo, figuriamoci i detrattori di professione, niente e nessuno scalfisce l'orgoglio di LeBron James, uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi, sullo stesso gradino del podio con Jordan e Kobe Bryant. Così parla il fuoriclasse di Akron, 41 anni, congedatosi suo malgrado dai playoff con i Lakers, travolti 4-0 nella semifinale della Western Conference dai campioni in carica dei Thunder. Ma comunque, dopo aver preso per mano i giallo-viola, orfani dell'infortunato Doncic, con l'ennesima doppia-doppia, 24 punti, 12 rimbalzi, non ho più nulla da dimostrare in questa Lega, ho visto e fatto di tutto. Prosegue James, che potrebbe anche continuare per una stagione, non è detto, con la franchigia di Los Angeles. 23 stagioni nell'NBA, miglior marcatore della storia, sia nella regular season che nei playoff. 4 anelli, 3 ori olimpici. Non è un caso se ti chiamano The Chosen One, il prescelto. Da Jenny De Gaetano, buona giornata.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora gli anni 80 di scena qui su questo canale dedicato anche a quella decade tra le altre, cioè quella del 60 e quella del 70, e approdiamo al 1982, siamo alla metà del mese di maggio e al primo posto assoluto in parade in Italia c'era Phoebe Cates, una colonna sonora con il pezzo dal titolo Paradise. E quindi gli Imagination, che hanno fatto ballare mezzo mondo, era il loro momento con Just an Illusion, e al terzo posto Claudio Amori di Non succederà più, e anche giusto citarlo, il quarto posto di Romina Power con Il ballo del qua qua. Ma nella stessa Hit Parade troviamo un successo che arriva da oltreoceano e dopo aver conquistato tutti là, miete anche da noi grandi sostenitori. Sto parlando degli America e il pezzo è Survival.
0: C'era una volta Hit Parade.

conservano intatta la loro qualità. Gli American, con questo pezzo che abbiamo così ritrovato dopo tanto tempo all'interno delle hit parade del passato. E dopo gli America rimaniamo sempre oltre oceano e andiamo a intercettare la carriera di questa straordinaria ragazza che negli anni 70 fonda le Runaways, un gruppo rock a tutto al femminile. Dopodiché, dallo scioglimento di questo gruppo, le due personalità di maggiore spicco, che sono Lita Ford da una parte e Joan Jett dall'altra, intraprendono una carriera solista direi molto fortunata. Parliamo di quest'ultima, di Joan Jett, che insieme ai suoi Black Hearts riprende un pezzo degli anni dei primi anni 70 degli Arrows, I Love Rock and Roll, e lo ripropone in questa versione ed è subito classifica. Andiamo ad ascoltarla subito.

0: Gli anni 80 sono veramente una fonte inesauribile di grandi successi. Due di questi li abbiamo ripescati nell'appuntamento con il passato di questa edizione dedicata appunto al 1982 e alla metà di maggio. Noi vi lasciamo insieme al palinsesto così ricco di Radio 60, 70, 80 e poi ci risentiremo tra un'ora circa puntualmente per un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
4: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
3: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
2: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Paura rientrata, sono state ritrovate, sono in buone condizioni le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, Grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi che elimina il numero 3 del mondo, Zverev. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico, in delirio uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record, eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2, 6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev, il numero 3 del mondo, domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie-break, crolla nel terzo, chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10. Esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3, 6-1 con Ruud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Quella delle nuove torbiere dell'Artico, a partire dal rilascio di ingenti quantità di anidride carbonica di cui sono responsabili, rappresenta una sfida inedita per la comunità scientifica. Si inserisce in questo dibattito la proposta di un gruppo di ricerca del Biology Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Secondo gli esperti, aumentando il livello dell'acqua in questi ecosistemi sarebbe infatti possibile ridurre drasticamente le emissioni inquinanti, difendendo l'ambiente. La ricerca è stata pubblicata su Global Change. Il futuro dell'eolico è in alta quota. Per il gruppo di ricerca cinese che ha lavorato al progetto S2000, questa è una certezza. Si tratta di un enorme sistema aerotrasportato in grado di immagazzinare l'energia prodotta dal vento nei cieli, che supera per intensità quella raccolta a bassa quota dalle pale eoliche. Il dispositivo ha completato con successo un volo di prova di mezz'ora, generando una quantità di energia sufficiente ad alimentare una casa americana per circa 2 settimane. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60.

su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Su Radio 60 70 80, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo St. Helena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia. Tra i nerazzurri verso il recupero Thuram, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ridere
1: su Radio 60 70 80
2: Upside. Stranamente è arrivato prima stamattina, come mai?
3: Allora,
2: sono le 7:15.
3: Andrea, io ho una domanda da fare.
2: Aspetta
3: ad
2: un attimo, deve infilare le cuffie. Lascia senza cuffie, tanto è uguale.
3: No, ma allora
2: dopo le infiliamo.
3: Sì, sì, gira la domanda, Andrea. Allora, io tutte le volte che lo vedo arrivare, non so se Achille è scaramantico. Gli puoi dire se è scaramantico?
2: Sei scaramantico?
4: No, non sono scaramantico.
3: Allora, perché lui ogni volta che arriva, Andrea, parcheggia la macchina.
2: Sì.
3: Al solito movimento, non so se mi senti, esce, chiude la macchina a chiave. Sta per arrivare al cancellino. Torna indietro, guarda il lato destro, lo sportello di dietro della macchina e gli dà un colpo con la mano e poi entra tutte le volte. Ma perché?
2: No, probabilmente quando apre lo sportello si apre il portellone. Perché
3: ma
2: una
3: no,
2: macchina.
3: La sportella di dietro!
2: La sportella di dietro! Un portellone!
3: No, è quella del passeggero!
2: Ah!
3: Gli dà la guarda, no,
2: portiera si chiama.
3: No,
2: si chiama portiera.
3: Si, si china, fa. Boom, e poi cammina.
4: Perché? Allora, perché ti spiego, c'è il paraurti, quello frontale, che sulla parte di destra, praticamente, dopo un po' con le vibrazioni,
2: si stacca.
4: Un po' si stacca. Allora io.
2: E metti un po' di attack.
4: No,
2: no.
4: Faccio colpo alla Fonzi.
2: Un colpo alla Fonzi.
4: Alla Fonzi, pugnetto.
3: Ehi. Ah, ecco.
4: E ritorna dentro.
2: Torna dentro. Ma ogni quanti chilometri? 100 chilometri?
4: Non lo so, ogni volta che la uso.
2: Ah, ogni volta che la uso.
4: Che vibra.
2: Se devi fare un viaggio, praticamente devi mettere un nano attaccato lì che ogni tanto. Gli dà un colpettino. Se no devi fermarti autogrill.
4: Ma no, non è che che aumenta la distanza.
2: Sempre la stessa.
4: È sempre la stessa, capito?
2: Sì, la distanza, lo stacco.
4: Se faccio 10-20 km, se faccio 20 km, non so se faccio poco.
2: Prova a viaggiare con la testa di fuori, così lo controlli. Controlli dopo un po', dici, si è staccato 20 km, lo segni, che ne so, da qualche parte.
4: No,
2: lo metti su YouTube.
4: È che adesso faccio fatica.
2: Fai un post, che ne so, su Instagram.
4: No, anche adesso faccio fatica a vedere i chilometri, perché
2: Achille dice sempre le stesse cose. No, forse Ugo dice sempre le stesse cose. Vabbè, ragazzi, allora venite voi al posto di Ugo. Non è facile fare Ugo, cioè, già la mattina si deve truccare, perché lui è bellissimo, ragazzi. Poi si deve imbruttire, deve mangiare, deve tutte le mattine fare la stessa cosa, ragazzi. È come l'attore di Hollywood, come si chiama? Jesus Christ.
3: Chi è?
2: Quello che è diventato Ciccione Ciccione, si è imbruttito.
3: Russell Crowe.
2: Russell Crowe. Prima era un figo pazzesco, poi per fare dei film è in grasso, appare non è più riuscito a dimagrire. Dice, adesso faccio tutti i film dove ci servono gente grossa. Non,
3: gente grossa.
2: Sì, come si chiama? Col panino in mano, la burger e le cose. E il caffè XXL.
3: Che caffè.
2: Andiamo avanti. Cadavo, non è vero che l'ultima volta che Achille è stato nudo davanti a una donna è stato alla nascita con l'ostetrica? Ah, una domanda. No, dopo cioè, anche altre volte, insomma, ho avuto il coraggio di affrontare la cosa. Vorrei ringraziare tutte le persone che domenica mattina sono venute al corso di comunicazione verbale e non verbale. E grazie, veramente è stata una bellissima mattinata. È venuto anche Ugo. Il presuntuoso non è venuto. Pensava pensa di essere già all'altezza della situazione. Avresti potuto imparare un sacco di cose. Cioè
3: Achille veramente non è interessante. Mica. No, Andrea, a parte Andrea, vabbè, che conoscevo, ma anche Anna, Danny, tutti i ragazzi che pendevano dalle loro labbra.
2: No, no, è vero, abbiamo fatto un bellissimo incontro.
3: Bello.
2: Cioè, potevi imparare qualcosina. Vabbè, ma tu rimani nella tua ignoranza, non c'è problema.
4: Ma non è mica vero che sono presuntuoso.
2: No.
4: Non è mica vero che sono presuntuoso.
2: Va bene così, sei bravissimo. Andiamo avanti. Allora, fate il nastro adesivo di Studio Più, poi Achille si aggiusta la macchina e dopo lo usa come gadget. Non ho capito niente.
4: Si intende
2: lascia
4: che.
2: Lascia stare, va bene così. Anche se non capisco.
4: Mica sono presunto, mica vero che sono presunto.
2: Sembrano Timon e Pumba. Voi due, sembrate Timon e Pumba. Timon è quello, il timon della barca, no? Timon.
3: Sì, e
2: Pumba è le scarpe cinesi, quelle taroccate. Non Puma, le Pumba.
3: Le Pumba.
2: Andiamo avanti. I cartoni mazzi, io lo so! Ma è ciuffa!
4: Ma sai che.
2: Fatto bene.
4: Salve, scusi, ma lei chi è?
2: Perché? Aspetta che metto gli occhiali. Ah no, sempre tu sì.
4: Ma lei è un partenopeo.
2: Perché senza occhiali, se tu non vedi, allora io esorto le donne a mettersi con uomini che vedono poco. Ti spiego subito perché. Perché tu no, i difetti dopo non li vedi. Cioè, non, se tu togli gli occhiali, il sedere sembra perfetto. alto, cioè non c'è neanche una smagliatura, un filo di cellulite, dice, ma che bel sedere che c'ha, poi ti metti gli occhi, ehi, e quante siete? Ti hanno sparato. Allora, questa è una cosa brutta delle donne, io sto facendo delle battutacce, voglio dire, donne, sapete che siete bellissime ovunque e comunque e sempre, non c'è bisogno di essere perfette, assolutamente no, però con gli occhiali, se tu ti fidanzi con uno che ci vede poco, con l'andare degli anni ci vedrà sempre meno, sempre meno fino a non vedere quasi niente, delle ombre, quindi passi tu davanti che puoi essere anche una cosa tipo Ugo con i tacchi e dici, madonna che bella che sei, amore mio, perché non vede, se tenta di mettersi gli occhiali, fermo, non li mettere, amore, devo leggere, no, te la leggo io il giornale, ma devo vedere la partita, faccio il commento io della partita, perché ti hanno fastidio al naso, non te li metto. Allora c'è uno che mi ha mandato una torta, questo ha ordinato una torta dal pasticcere a forma di cuore per la fidanzata e gli ha scritto sei unica e possibile, e invece il pasticcere ha scritto sei unica e è possibile con punti domanda. È un po' come le ricette del medico, vanno a interpretazione, cioè se non scrivete bene poi il pasticcere non è che può fare miracoli, e lui invece di scrivere sei unica e possibile ha scritto sei unica è possibile col punto interrogativo, e già tanto che mi ha scritto sei unica e passabile, però è una mille foglie, è una mille forse. Forse non gliela dà più, forse non. Vediamo. Facci sapere.
3: Ma
2: no, quello che gli ha fatto la torta, la fidanzata.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è molto bella, ragazzi, però se volete la togliamo, insomma. Allora, tu quando infili le cuffie devi sapere una cosa, che non devi più toccare i volumi.
3: No, no, mica.
2: Perché se tu tocchi i volumi mi dai fastidio, capisci? Perché è lo stesso volume mio.
3: Certissimo, ma non ho toccato il volume. Si vede che nel mettere dentro lo sdoppiatore il volume un attimino, allora questo qua abbiamo fatto è la prova del 9 che si abbassa.
2: Si abbassa. Allora, di pochino. Il cavolo metti là e non tocchi più niente, va bene?
3: Ma io non
2: tocco. Ti taglio le manine con le cesoie.
4: Con le cesoie. No,
2: posso dire una cosa dei film, quelli lì, quelli dei gangster che poi prendono quelli lì, se viziano, come si dice, le
4: torturano.
2: Li torturano, la roba, ragazzi, ma non si possono vedere scene così. Poi io voglio capire una cosa, ma se uno veramente si fa togliere tutti i denti, tutte le unghie, si fa tagliare le falangi con le forbici da non è facile tagliare le falangi delle persone. Cioè, quelli con tanta velocità, tale facilità, sta li staccano così. Non è facile, voglio dire. Comunque, gli sta e parli alla fine, cioè voglio dire, ma scusami, tu sai che proverai dolore assurdo, no? Ti strappa le dita, le unghie, le cose così, ma voglio dire, ma parla subito, come si avvicina con le traglie. Allora ti spiego, allora la difruttiva è lì, è stato Gino, Pino e Francuzzo, sono stati loro che io prendo i soldi da loro, gli racconti tutto e gli dici guarda, per buona condotta ti lascio andare, vabbè, ti tiro via una falange giusto così per far vedere che è via. No, la falange no, vabbè, due doppie punti, taglio le doppie punti. Invece no, questi si fanno togliere tutte le unghie, poi gli tiro lì via le falangi. Quando questo non c'ha falangi, non c'ha più unghie e non c'ha più denti, perché anche i denti di strappano, così là. Oh, sto dio, il compare di quello che ha seviziato quello lì, dice, ma perché gli tolti i denti? Ma non ci capisce niente quando lì, quando parla. Rimettili. E come glieli metti? Con la colla, metti con la colla. Gli rimetti i denti, sono questo tutti storici. Hai messi male. E il film va avanti, le serie sono diventate così a forza di questi film. Cioè, è una serie. Chi? Giannino? Pasticcere. Giannino, si va avanti ore. E tu ti guardi sta serie che è meravigliosa. Vabbè, andiamo avanti. Non so perché ho detto questa cosa, però. Vabbè, non lo... forse perché ho visto un film di Sevizia Mendigua. Brutti da vedere, sono brutti. Allora, c'è uno che ha scritto: Catavolo, puoi dire ai miei colleghi che il venerdì pomeriggio alle 6:05 non possono tirare fuori nessun problema? Perché alle 6 si stacca, si va a casa, no? E venerdì pomeriggio c'è il weekend che ti aspetta e c'è sempre il dipendente che dice qui c'è un errore, alle 6:05 me lo tiri fuori, cioè, dai, non si fa, dai. Questo non ha visto il film Il silenzio dei dipendenti, cioè, è famoso film Il silenzio dei dipendenti. Busito. Qui c'è un cosa c'è? No, c'è un bagarozzo qua. Il silenzio dei dipendenti è un film bellissimo, ragazzi, non l'avete visto, non posso andare avanti. Vabbè, Cadavolo, Achille è un sicario, quando para la gente si smonta. Sì, sei tipo quelli che torturano le persone, infatti invece di tirargli via le falangi, le unghie, così, lo mettete seduto, legato tutto, gli mettete Achille davanti e deve parlare per 7-8 ore. Achille parla per 7-8 ore e dopo lo interroga, dopo devi ripetere tutto quello che ha detto lui, dice oh ammazzatemi subito, gli sta venendo male, poi gli sparano a un piede subito,
3: a un piede. Vabbè, però se è una cosa che può portare a una cosa positiva, cioè se è una tortura che poi può portare a un progresso, hai capito? Cioè l'importante è portare poi un avanzamento della cosa, della specie o comunque del fatto che sia
4: della specie,
3: hai capito?
2: Sì, quello che dici non si capisce veramente, non
3: a volte.
2: Però non fa niente, io devo prendere per il culo qualcuno, no? E quindi mi sembra anche giusto.
3: No, dico che a volte le prove sono proprio della vita.
2: Non fatelo parlare questo, che sarebbe lui, questo, manco quello, questo, quel e quell'altro. Vabbè, andiamo avanti. Allora facciamo così, mandiamo la pubblicità, nel frattempo voi certo. vi riprendete un attimo, Ugo diventa più bello, tu diventi più intelligente e qua siamo.
5: Andrea
2: a tavolo
5: show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna partita da una zona endemica il 30 aprile è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani è arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in una intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla Premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il question time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: Caballero, andiamo avanti. Allora continuano a scrivere: il Caballero era un giornale hard, l'abbiamo detto, ragazzi. Certo. Ma c'era anche la moto, però, no? C'era anche la moto.
3: Certo, certo.
2: C'era sia la moto che il giornale. Buongiorno Pecore, che macchina ha? La Merdiva. Non è una novità, lo diciamo sempre, insomma.
3: Opel Meriva è storica, 20 anni, anni, e potrebbe fare. Pensa che ne stavo cercando una versione OPC, che è la versione quella tamarra.
2: OPC, con l'ospedale psichiatrico che c'è a Castiglione. Dentro ti danno anche un matto. In omaggio, c'è un matto dentro che scherziamo, però insomma. Buongiorno, sono Fabio da Carpi. Il vento di ieri vi deve aver girato tutte le antenne, perché qui non si sente niente. E beh, c'è stato vento, ragazzi. Noi ci abbiamo le antenne, quelle del Despar. Non è che ci abbiamo le antenne. Ci abbiamo le antenne del Despar. Con un po' di vento si spostano. Mi sembra che è stato un ventone. Facci sapere quando torna il segnale, ok? Facci sapere! Perché non si sente bene. Quando torna il segnale a Carpi, ok? Adesso gli è arrivato. Va bene. Vi amo, vi adoro, ma che palle, sempre le stesse canzoni. Allora, se tu ci ascolti per le canzoni, non hai capito niente. Come si dice? Non hai capito un manga. Non hai capito un manga. Noi abbiamo parlato di quel virus, come si chiama? Entaris.
3: Entai.
2: Che non c'entra niente con il virus della nave, che continuano a scrivere, no, ignoranti, è il virus della nave che si chiama Antavirus. Non c'entra niente, non c'entra assolutamente niente. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non vogliamo entrare nello specifico dei virus, perché noi siamo già tre virus,
4: certo.
2: Siamo già virulenti. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno Meduse, Monica, buongiorno Monica. Andrea, lo riconosci? Vediamo, devo aprire però, devo aprire. E chi è questo?
4: Chi è?
2: Hanno fatto Sal Da Vinci completamente nero con sai che lui c'ha i capelli tintissimi, cioè col calzanetto penso che si ritinga veramente, cioè, l'hanno dipinto tutto, cioè è praticamente è un incrocio tra, sai come si chiama, tatta bianco, tabù, tatta bianco, tra lui e Carlo Conti, cioè un incrocio, non si capisce, però fa ridere. Anche un pakistano che con le rose, ho detto pakistano con le rose, dico ho detto pakistano con le caccole, e non si può dire niente, non si può dire.
3: Attenzione, si va a accostare una persona. E comunque
2: la canzone rock è stata offerta da Gian Domenico Salotti, Verbania. Andiamo avanti. Alleno, c'è un nano con in mano un bonsai che urla di continuo: potalo. Adesso andiamo avanti, ragazzi. Voi siete malati come noi, cioè siete magari veramente possiamo fare una comunità di gente strana, no?
3: Ma perché oggi Alleno è il giorno di mercato,
2: oggi
3: Alleno martedì mattina è giorno di mercato.
2: Quando c'è il mercato tu esci un attimo dopo, così fai più ritardo, capito? Che ti vieni bloccato dal mercato. Che sfiga, è uscito prima stamattina.
3: Sai che ieri è mattina.
2: Sì, aspetta che mi stanno chiamando, sarà un tuo fan, sarà. Aspetta, devi dire sì, sono io.
3: Ok, sono io.
2: Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Cercavo Elvira.
2: No, Elvira purtroppo è svenuta stamattina. C'ha sonno. Non si è presentata.
5: Mi dispiace. Arrivederci, grazie.
2: Arrivederci, grazie.
4: Ma chi è? Ma scusate! Ma che telefonata?
2: Non lo so. Ragazzi, c'è ancora la moto. Ah, Caballero c'è ancora? Esiste ancora?
3: Hanno praticamente rifatto la moto Caballero. Sai che adesso va un po' questa cosa qua del riprendere vecchi modelli che hanno fatto storia,
2: sì,
3: e poi praticamente riaggiornarli. Quindi, infatti ti dicevo, ieri mattina ho vissuto un momento del passato.
2: Sì.
3: Sono andato in una.
2: Dura molto quello che devi dire.
4: No,
2: perché
4: allora Andrea, Achille c'ha ragione, perché prendono vecchi modelli e li rifanno nuovi. Infatti, anche noi, il 29 di maggio, che saremo a Brescia,
2: sì,
4: e il 5 di giugno, che saremo a Bellaria, non siamo noi, siamo i prototipi nuovi. nuovi. Cioè Andrea è sempre giovanile.
2: Non mi, allora se mi devi eri partito bene, poi mi devi leccare. No, sto a me dicendo, fai senso.
4: No, sto dicendo.
2: Quando inizi a dire Andrea ancora così, mi sento un calippo, no, un cremino, mi sento finire. Un fragolino, cioè non è da fastidio. Allora dai. Allora faccio immagini, io un calippo e lui che mi lecca, cioè,
4: sì, sarebbe meglio
2: immagine, che brutta immagine.
4: Sì, che bello.
2: Fate il fotomontaggio,
4: Stavo dicendo Andrea, te pieno di rughe. Te allora a maggio e a giugno la tua nuova versione sarà piena di rughe, brutto, senza capelli.
2: Sì.
4: Io invece sarò fisicatissimo.
2: Bravo.
4: Barba lunga, capello lungo, Achille che parla 6 lingue correttamente.
3: Io effettivamente guarda che io
2: fluentemente anche.
3: Guarda che io francese, cioè inglese.
2: Io mi ricordo che siamo andati in un villaggio a lavorare in Sardegna. A un certo punto lui parla un po' di lingue, ma tutte male chiaramente, tutte come l'italiano. Quindi lui avevamo un pubblico internazionale, dicevo Achille esci fuori e presenta insomma lo spettacolo, di fare un po' di intrattenimento. C'erano tedeschi, francesi, inglesi, giapponesi, russi, via dicendo. E quindi lui doveva parlare un po' di lingue, via dicendo. A un certo punto ha iniziato, la gente rideva perché non capiva niente. Il proprietario del villaggio lo odiava, diceva ma questo qua che non sa parlare manco l'italiano, lo fai parlare in 70 lingue, però è un disastro completo, però la gente apprezzava, invece il proprietario lo inseguiva con una Jeep.
4: Aspetta!
2: Sì, una Jeep verde o rossa, non mi ricordo.
3: Allora, lui ce l'aveva rossa.
2: Ah.
3: E poi invece
2: l'ha fatta diventare verde.
3: Per
2: mimetizzarsi nella savana, per non farsi prendere da lui, gli sparava con i piombini.
4: Aspetta!
2: Col fucile a piombini gli sparava. E lui ogni tanto veniva ferito, veniva da me, Andrea mi ha preso il gomito. Ma non fa niente.
4: Mamma. Quindi ragazzi, se volete vedere i tre mutanti dal vivo, allora per Brescia è tutto pieno.
2: Ragazzi, ma basta con ste gang, però dai, veramente siete tre.
4: Ho fatto una cosa di me.
2: Ma sei una cosa di me, ma fa schifo, dai.
4: Allora,
2: i tre mutanti, vedi bimbara, ma diciamo le cose come stanno. Dai,
4: allora, su. Brescia non c'è più posto, però chiamate.
2: Allora che lo dici a fare?
4: No,
2: scusa.
4: Perché magari qualcuno viene meno, viene a mancare.
2: Qualcuno muore, sta dicendo. Però,
4: toccatevi, qualcuno di voi muore. Entro il 29, quindi non si può presentare a teatro.
2: No, se c'è qualcosa io vi tengo in stand by e poi chiaramente vi faccio partecipare. Mentre a Bellaria
4: da fuori, però mettiamo un maxi schermo fuori dal teatro, la gente fuori può guardare lo spettacolo. Mamma.
2: Mentre per il 5
4: dai Gian Domenico, dai.
2: Ma chi è?
4: Ma che ne so?
2: Mentre il 5 giugno a Bellaria ci sono gli ultimi posti.
4: Sì.
2: Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 82 5.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Perché mi hai abbassato la cuffia? Me l'hai abbassata?
3: No, allora ti spiego. Quando inserisco lo sdoppiatore.
2: No, ma tu adesso no. Hai abbassato.
3: No,
2: ma
3: inserendo lo sdoppiatore.
2: Ti inserisco qualcos'altro.
3: Mi ascolti?
2: Una bomba non esplosa della seconda guerra mondiale. Te la inserisco là dove non batte il sole.
3: Nell'inserire lo sdoppiatore. Questo
2: sei fantastico, guarda, sei meraviglioso. No. Sei fantastico come i peli nel naso. Uguale.
3: Allora, io infatti quelli che escono.
2: Non
3: un
2: mi
3: po'
2: interessa! Era per dire, se quando vedi uno con le liane, no, che escono fuori dal naso. Ma perché non si tira via le liane? Ugo ogni tanto c'ha le liane già, no?
4: No, quali liane?
2: Vabbè, Ugo, e sì, perfetto! Sei perfetto, fai benissimi i conti! Non c'hai i peli nel naso, sai?
4: No, ce ne ho, ma me li accorgo!
2: Biondo e riccio, alto con gli occhi azzurri, va bene!
4: Scusa! Ah. Ma perché tutti i difetti li devo avere io?
2: Ma no, io c'ho i difetti, sono un disastro!
4: Ma cos'è?
2: Quello ma che se tu mi dici c'hai i peli nel naso, sì, è vero!
4: E tutti ce li abbiamo!
2: E tu hai detto io non ce li ho!
4: Ma no, non le liane, cioè non lunghi!
2: Ogni tanto sì, Ugo!
4: Cioè faccio, ma bene!
2: Nelle orecchie escono, sì, lui li unisce a quelle delle orecchie!
4: Aspetta!
2: Cioè, tipo i baffi, come si chiamano? I Mustafa!
3: I Mustafa!
2: Era il tuo amico senegalese, Mustafa! Franco Mustafa!
4: Ma chi?
2: Ha avuto la mamma italiana, senegalese, vabbè!
3: In una lingua i baffi si chiamano o i mustaccia o i Mustafa, sì, non mi ricordo.
2: Penso mustaccia.
4: Oh. Sì, mustaccia, quel che fai ne per i bambini, con la col. Fatto?
2: Ma chi è?
4: Mucciaccia.
2: Era Mustafa. Mamma mia. Vabbè, io ho imparato una cosa, ragazzi. Gli scoiattoli, quando cadono dall'albero, cadono esattamente come i supereroi. Ci hai mai fatto caso?
3: No, io non. No.
2: Cadono con le zampe posteriori e con una zampa una sola, l'altra in aria, e cadono così, come i supereroi. Sai i supereroi quando. Superman, quando sì. Cade dal settimo piano, no?
4: Settimo piano.
2: Pam, cade così, capito?
4: Sì, sì.
2: Se ci fai caso, lo scoiattolo cade esattamente come i supereroi, capito? Zampe dietro e quella davanti una sola, e poi per dire, ne basta una.
4: Certo.
2: Cioè, sette piani sono, non è che. Pam, per dire. Uè, sfigato umano, te, guarda qua. Cioè, e con l'altra niente, con l'altra saluta.
4: Ma chi?
2: Saluta il pubblico.
4: Ma
2: sono io. Sono Roddy Thor. Il nuovo supereroe. Roddy Thor. Lo scoiattolo. La battuta di Carmine Ocone.
4: Ma chi è?
2: Carmine Ocone si chiama. Non è che... Achille, hai mangiato il filo spinato? Può essere. L'hai ingoiato? Era una battuta. Stai ragionando sulla battuta. Ti ha fatto sì. Una battuta. Sì, visto che parli così. Probabilmente c'hai il filo spinato in bocca, capito?
3: Io con la lingua.
2: Hai
3: infatti...
2: le puntine. Magari ma ci arriva.
3: Con le lingue ho fatto.
2: Con le lingue, quante ne hai?
3: Con la lingua.
2: Ok.
4: Andrea, no. C'è il blocco corto.
2: Tua sorella.
4: Oh, è giusto.
2: Quella grandissima castagnale, tua sorella. Anche lei è corta come te.
5: Andrea.
2: A tavolo.
5: Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non ci sta!
3: Tu provate
2: non ti perdi sull'autostrada, tu perché non ti perdi sull'autostrada?
3: Ogni tanto ti senti dei vecchietti anziani che vanno contromano, no? Fallo pure tu, cioè non. Che ne so, fai qualcosa, ammazzati.
2: Ammazza.
3: Esiste un vaccino per questo virus Entai? Che cos'è Entai? Entai.
4: Non so se stanno facendo riferimento. Aspetta, è un messaggio da parte di chi? Di
3: ma che ne so, Michele si chiama.
4: Michele!
3: Ma mi fanno domande strane, ma io non sono un tuttologo.
4: Entai.
3: Michele! Ma che domande fai?
4: Entai mi ricorda
3: entai,
4: un qualcosa.
3: Entai, e non è entrai, è entai. Andiamo a cercare, tanto non sai niente.
4: È tipo, cosa ricorda le cose? Tipo Tai Chi, i monasteri. Che ieri sera
3: i monasteri, ma che scende nei monasteri?
4: Ieri sera ho visto un film di Transformers.
3: Di
4: e gli ultimi
3: è
4: Transformers.
3: Un bambinone, quanti anni c'hai? 12 Transformers.
4: Capito, piacciono. Era l'ultimo, non ho ancora visto Transformers e la rivoluzione. C'era un.
3: Entai. Fammi scrivere Entai, sennò veramente Entai. Qualcuno lo sa, ce lo dica.
4: Secondo
3: ragazzi.
4: Me.
3: Non devi andare per deduzione mentale che il tuo cervello. Entai mi è uscito Pornhub. Com'è sta? Entai, forse è in giapponese o in cinese. Entai. Non so, sai quando piangono miseria. Nel senso. Entai, video porno entai.
4: No, ma magari dipende, magari come è scritto.
3: Come è scritto?
4: H.
3: Video entai, è tutta roba. Entai. Sì, allora, aspetta, sì, significato. Significato. Vediamo, mamma se. Entai sono anime, manga o videogiochi giapponesi caratterizzati da contenuti hard, espliciti. Hai capito? Capite? Sono. Vabbè, comunque sono manga. I manga sono
2: cartoni.
3: Cioè, il mango è il manga.
2: Ma chi?
3: Il mango è il frutto. Il manga sarà la pianta. Manga. Vabbè, esiste un vaccino per questo virus Entai? Io no, credo di no. Ancora manga. Cioè, non. Vabbè, falla te la battuta, Mario. Falla te.
2: Ma chi è Mario?
3: Che ne so. Mario Piras è quello che ha fatto la battuta. Bravo Mario, lui deride la tua battuta, ma è bella. Esiste il vaccino per il virus Entai? Manga. Capisce niente. C'hai anche il giubbotto bucato. Dai,
4: bucato.
3: Per distrarre uno, cioè, mentre mi dà fastidio quando uno parla tanto e logorroico, tu gli guardi il giubbotto, il pantalone, quasi. Oh, hai visto il buco che c'hai lì? Quello comincia a contorcersi tutto. Dietro la schiena c'è un taglio proprio sul giubbotto. Veramente, e tu te ne vai e gli dici, oh, ci vediamo la prossima settimana. Devo andare. Seguitemi per altri consigli, ragazzi. Antivirus. Che il virus che hanno trovato sulla nave da. Ma no, non c'entra niente, dai, con.
4: Come tu giustamente.
3: Dai, Caballero, vai.
4: No, Caballero, ma sai che. Mi ha smosso un ricordo. Un ricordo, ma anche una visione.
3: Sì.
4: Caballero, che è una moto. È una motocicletta degli anni Ottanta.
3: Sì, degli anni Ottanta, ma anche una rivista hard. Caballero.
4: Sì?
5: Sì. Sì. E tu non c'eri, vero?
4: No, non c'ero io.
5: Tu giocavi col manubrio.
4: No, perché poi io l'ho rivista.
5: Col tuo manubrio.
4: Il mio è. Poi ho rivisto la moto Caballero.
3: Sì.
4: L'ho rivista ma qualche settimana fa.
3: Ma dove?
4: E in giro era uno con la Caballero.
3: Ma cosa stai dicendo?
4: Te lo giuro.
3: C'è la pubblicità. Allora, il racconto ce lo dici dopo. Dillo fuori onda. C'è una borsa là.
4: Oh, sì.
3: Metti la testa dentro e racconti la storia. Magari c'è qualche batterio dentro. Gli racconti la storia del Caballero.
6: Andrea.
3: A tavolo.
6: Show.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
7: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo in appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In Italia il cibo non è solo nutrimento, è cultura, conversazione e troppo spesso terreno fertile per i luoghi comuni. Dalla dieta del lunedì alle chat di gruppo sopravvive una collezione di piccoli dogmi che orientano i nostri comportamenti alimentari più della scienza stessa. Fare corretta informazione non è un dettaglio editoriale ma una vera responsabilità, spiega Maria Luisa Barbarulo, ideatrice del portale Vediamoci Chiara, che da oltre 10 anni raccoglie i dubbi delle donne su questo tema. Perché crediamo ai falsi miti? Molti slogan alimentari hanno successo perché sono facili da ricordare. Tuttavia, come sottolinea la nutrizionista Giorgia Attioli, il benessere dipende da un equilibrio generale, qualità, quantità e stile di vita. Tutto il resto è una semplificazione che regge male alla prova dei fatti. Allora vediamo quali sono i falsi miti da sfatare. I carboidrati fanno ingrassare soprattutto dopo le 18. Non è l'orario a fare la differenza, ma il bilancio calorico totale. I carboidrati dovrebbero costituire il 45% delle calorie giornaliere, come confermano le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute. Saltare i pasti fa dimagrire, al contrario rallenta, in un certo senso, anche se non è possibile rallentarlo davvero, il metabolismo e aumenta la fame nervosa al pasto successivo. I grassi fanno sempre male, esistono grassi essenziali come gli omega 3, indispensabili per il cuore e il cervello, anche quello contenuto, no? L'acido linoleico contenuto nell'olio extravergine di oliva. L'acqua calda e limone al mattino brucia i grassi, aiuta l'idratazione ma non ha alcun potere dimagrante intrinseco. La frutta dopo i pasti fermenta e fa ingrassare, non esistono prove scientifiche a riguardo, conta semplicemente l'introito calorico complessivo. Le proteine si possono mangiare senza limiti, un eccesso proteico può affaticare i reni e sbilanciare la dieta. I prodotti light sono sempre salutari, spesso invece compensano la riduzione di grassi con zuccheri o additivi per mantenere il sapore. L'amaro aiuta la digestione, l'alcol irrita le mucose gastriche e può effettivamente rallentare invece il processo digestivo. Le uova alzano il colesterolo. In persone sane, colesterolo alimentare influisce solo marginalmente su quello ematico, come confermano diversi studi. Più sudo, più dimagrisco. Il sudore è perdita di liquidi e sali, non di grasso. Il peso perso viene recuperato non appena ci si ridrata. Se faccio sport posso mangiare tutto. L'attività fisica è un'alleata, ma non ha una licenza di eccedere senza criteri qualitativi. Il gelato può sostituire un pasto completo, pur essendo un piacere della tavola, manca dell'equilibrio di fibre e nutrienti di un pasto strutturato. E quindi mi raccomando, non cerchiamo di prendere sempre le scorciatoie, seducono perché promettono risultati immediati e spesso non abbiamo voglia di fare un vero e proprio percorso, ma tante volte sono solo delle bufale. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Che tra l'altro, caro Andre,
2: se stai passando una brutta giornata, io ti parlo solo di quello che dici, non serve. Se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo perché prima ho parlato di brutte giornate, uno ha scritto subito: si collegano gli altri, siete amanti più di noi. Vabbè, allora, se stai passando una brutta giornata nel 2013, questo ragazzo ha dimenticato la password del suo telefono con 150 bitcoin. Ora valgono 11 milioni di dollari. Ma veramente?
3: Mamma mia.
2: Ma allora no, però.
3: Allora sì. No, allora erano 150 dollari.
2: No, se tu non sai quando vale
3: sono
2: un bitcoin.
3: Allora i bitcoin sono aumentati di valore.
2: Sì, ma non è che costava un dollaro un bitcoin.
3: No, questo c'aveva, quanto è che c'aveva?
2: Ah, aveva.
1: Io dico, lui dice sempre che è ignorante in materia di matematica.
3: Allora scusate, posso avere, mi puoi ridire quanto c'aveva lui? Nel 2013 quanto valevano i bitcoin che aveva?
2: Ma che ne so, non c'è scritto
3: 150.
2: No, allora lui c'è scritto solo: questo ragazzo ha dimenticato la password del suo telefono con 150 bitcoin.
3: Oh, ok.
2: Non è che valevano 150 dollari, cretino.
3: No, valevano, non valevano quanto gli 11 milioni. Cioè,
2: l'ho detto io, cretino. Ma non mi segui tu?
3: Ma ti sei?
2: Ma sei su Radio Birichina?
3: No, oggi non ci comprendiamo.
2: No, tu lo comprendi.
3: No, non ci comprendiamo.
2: Cosa ho detto io? Scusa.
1: Lui ha detto che un ragazzo.
2: Che poi non l'ho detto, ho letto.
1: Lui ha detto che sto tipo qua sul telefonino c'aveva 150. 150 bitcoin.
3: Bitcoin.
2: Sembra la gang bang. I soldi che si ammucchiano. Dai.
3: Una la prima.
2: Andiamo avanti.
1: Nel 2013 sto tipo qua ha comprato 150 bitcoin.
2: Sì.
1: E lui non ha detto quanto valevano.
2: L'ho detto.
3: Si è dimenticato la password.
1: Oggi.
2: No, non fare adesso quello che vuoi seguire. Tu avevi sbagliato, avevi incompreso. Dillo. Non ammette le colpe. C'era.
3: Ho capito male.
2: Hai capito male. Rimetti gli occhiali, dai. Che sembra che devi partire da un momento all'altro. Sai la mongolfiera quando io la scaldano sotto che deve partire. Uguale.
1: E oggi questi 150 bitcoin valgono più di 11 milioni di dollari. Io mi ricordo che all'epoca, quando li sentivo, li regalavano, ma costavano.
2: Ma chi li regalava?
1: I bitcoin, sì.
2: Non è
1: sì.
2: Che li regalavano, costavano poco.
1: Sì, per dire, cioè, nel senso, te li tiravano dietro.
2: Te li tiravano, sì. Andavi al mercato, due bitcoin mi hanno colpito qua. Te li tiravano
1: no,
2: dietro.
1: No, però per dire che costava pochissimo, non so quanto, secondo. Forse tipo centesimi, capito? Adesso invece nell'arco del tempo ha preso sto valore assurdo.
3: Wilson!
1: Quindi sto tipo qua c'ha 150 bitcoin sul telefono, non trova più la password.
2: No, non è che non trova più la, non hai capito niente.
1: Ma se la ricorda.
2: Aspetta.
1: Se la ricorda.
2: Fammi leggere.
3: C'è qualcuno che lo sa.
2: Allora, se stai passando una brutta giornata.
3: Dai.
2: Nel 2013. Aspetta. Questo ragazzo
3: sono diventati 300.
2: Ha dimenticato la password del suo telefonino con 150 bitcoin. Ora valgono 11 milioni di dollari. E sta cercando di sbloccare il telefono da anni. Sono anni. Cioè, praticamente, mi ricordo la barzelletta, quello del. Sai che vai sulla Luna e dici: qual è il tuo desiderio? Cosa vuoi portare sulla Luna? E dici: io, chi le donne, chi fumava, come con le sigarette, no? Dopo, quando riatterra la navicella, dici: ma che com'è? Vediamo le prime parole. E quello che è stato mesi e mesi sulla Luna, solo con le sigarette, come aprono la navicella, lui. Il fiammiferi! Perché non aveva portato i fiammiferi. La stessa cosa, questo. Praticamente, questo ha comprato 150 bitcoin nel 2013. Ha perso la password del telefonino, perché l'aveva messa nel telefonino, forse. Non.
3: Sì, ce l'aveva lì.
2: Che ignorante che sia. Mamma, quanto ignorante. E sono anni che tenta di sbloccare il telefonino, perché nel frattempo il valore dei bitcoin è salito a 11 milioni di dollari. Capisci?
1: Certo.
2: Pensa che bitcoione questo, cioè non. No, nel senso che la segna dalla pasta, la segni la pasta. Cioè, no? Sei un bitcoione proprio. Non, vabbè, la battuta di Massimo Lazzari. Lo salutiamo, Massimo. Grande Massimo.
4: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Sta canzone mi ricorda quando sei ragazzino, non so se lo facevi anche te, che davi le testate contro la struttura di ferro.
3: Perché?
2: Come si chiamano i ponteggi dei cantieri?
3: Te,
2: non lo facevi tu?
3: Ma sei
4: no, io una volta mi sono schiantato contro un palo.
2: Ah,
4: però...
2: ah ho capito. Si capisce. Si capiscono tante cose dal passato. Dimmi, dimmi, no, Freud.
4: Testate volute a un
2: Ma stai mangiando, ma non si parla con la bocca piena, però. Dai.
4: No, sto degustando.
2: Vabbè, comunque io da ragazzino davo le testate contro i ponteggi. I ponteggi dei cantieri.
3: Ma perché?
2: Non solo con la testa, anche con qualsiasi ferro trovavi nel cantiere. Boom, boom, boom. E il rumore è uguale, è simile. Vabbè, andiamo avanti. Hanno fatto il fotomontaggio di Ugo che mangia un calippo con la mia faccia. È imbarazzante, veramente. Me la puoi mandare, per favore? Mamma che schifo, ragazzi, c'è anche la lingua verde, hai visto?
4: È vero.
2: La lingua verde, perché il calippo è al limone. Allora, mi mandi la foto per favore sulla mia pagina, che io così dopo, cioè sulla mia pagina, sul mio WhatsApp. Grazie fratello, grazie.
4: Sul tuo personale? Ti possono mandarlo?
2: L'ho già detto io. Vediamo se me l'ha già mandata. Vai, ma parla.
4: Questa cosa qua delle premessa. Sì. Pizza buonissima.
2: Sì.
4: Pizza buonissima.
2: Andiamo avanti, non far marchette, andiamo avanti.
4: Allora, però questa cosa qua di te, Ugo. Di te, Ugo.
2: Niente, non me l'ha mandata. Ah, eccola, adesso la pubblichiamo. Mentre parli io la pubblico. La metto su Instagram. Vai.
4: Ok, molto bene. Allora, per chi non l'avesse ancora fatto, potete.
2: Una volta uno disse: quando uno parla, non sa fare la radio, inizia. Uno bravo disse sta cosa a un sacco di speaker radiofonici: quando non sapete che di, non dite niente. Fate una pausa piuttosto che fare. È bruttissimo, non da sentire.
4: È vero, sono d'accordo.
2: Tu incarni tutti i difetti dei DJ, lo sai, degli speaker.
4: Guarda che non è mica facile.
2: Io sono ignorante, non è che sono bravo, io ci mancherebbe. Io sono, come dico sempre, io sono alle prime armi, insomma, devo ancora imparare, forse certo. Non imparerò mai. Ugo è un po' sotto di me e tu sei sotto a Ugo, diciamo. La scaletta è tre incapaci.
4: Ma guarda che è bello vedere i tuoi progressi durante il cammino.
2: I progressi. Anche i prolassi, se vuoi.
4: No, ho detto progressi. È bello che tu. Vabbè, allora bisogna mettere proprio, cioè, i propri limiti. Se tu sai
2: uno
4: il tuo
2: scritto,
4: limite.
2: Scusate, ma che cos'è l'app? Vabbè, dai.
3: Vabbè.
2: Vive in Germania, normale.
3: Ma non c'entra.
2: In Germania non c'hanno l'app.
3: Ma non è vero.
2: Andiamo avanti.
4: Comunque oggi c'è
2: a Pavia 11 gradi. Ah, asso, 11 gradi. Vabbè, a Trento. Andiamo avanti, vai. Non ci vanno tutte le temperature.
4: Volevo dire che oggi.
2: A Trento 12 adesso. Vabbè, ok, ma poi aumenta.
4: Oggi c'è il derby a Roma. A Roma c'è il torneo, l'ATP 1000, il Foro Italico. Torneo di tennis.
2: Puoi ricomporre la frase un disastro, ragazzi.
4: No.
2: Allora, fai così. No, fai così, inizia a fare. Dici tutto insieme e poi dopo fai la frase. Però vai, scalda prima la voce.
4: Ok. No, allora volevo dire che oggi ho
2: un film hard per dislessici. Fantastico.
4: Si sta svolgendo in questi giorni.
2: Scusa. Però sono fatto così, sono malato. Dimmi.
4: Si sta svolgendo in questi giorni.
2: Una battuta strana, dimmi.
4: Il torneo di Roma.
2: Cosa? Che torneo di tennis?
4: Torneo di tennis.
2: Se non dici torneo di.
4: Torneo di tennis. Vabbè, però adesso. Vabbè, specifica. Però. Così fa anche la foca, perché ho fatto anche la foca per un periodo.
2: Chi?
4: Io ho fatto anche la foca.
2: Stavi parlando del torneo! Parlo del torneo. Non ce ne sono. Si nervosisce Gundal. Sembri Gundal.
4: L'ATP 1000.
2: Andiamo avanti.
4: Si sta svolgendo il torneo dell'ATP 1000. Quindi sì. Torneo maschile.
2: Stai passando una brutta giornata. Ascolta, non è catavolosci.
4: Correttamente sarebbe.
2: Per compensazione ti sorriderà tutta la tua giornata. Vai.
4: L'ATP è
2: che noi siamo come le medicine omeopatiche, non facciamo male, nel senso che la gente ci ascolta, che gente che ha dei problemi magari così, ci ascolta e dice quelli stanno messi peggio, molto peggio di noi, di me, quindi io lo ascolto, capito? Siamo medicinali, siamo medico sostantivi. Andiamo avanti.
4: E comunque si sta svolgendo il torneo di Roma.
2: C'è una scritto Achille, mia sorella cieca vuole uscire con te. Dai, adesso siete cattivi pure. Non l'ha voletto cieca, dai.
4: Aveva
3: attenzione, è cieca Andrea perché è cecoslovacca.
2: Sì, tua sorella anche è cecoslovacca.
4: No, okay.
2: No, con tutto rispetto per i cecoslovacchi, sennò magari si offende.
4: Che poi sì, no, dopo c'è è un po' come il derby e Milan Inter.
3: Parla del torneo!
2: Andrea, oggi la mia piccola compie 41 anni.
3: Piccola.
2: È già brontola come una suocera. Ma piccola, quanti anni c'ha lei? Scusa. Se la piccola fa 41 anni, lei quanti ce n'ha? 86, non.
4: No! Sarà ma no, compie ancora
3: ci ascolta
4: ma no, sarà compie 4 anni,
2: facciamo
4: dai,
2: così
4: secondo me
2: James, facciamo così, mettiamo un pezzo di canzone, poi ci racconti okay. Il fuori italico
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80 It's Ali Shuffle Time.

0: and do it up tight. Now get it.
1: Too sharp, baby.
2: Non ci resta che ridere.
3: Su Radio 60 70 80.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Siamo nel 1962 e in mezzo a questo mare di musica arriva anche la metà del mese di maggio e la classifica viene dominata da un grande successo, il più grande della sua carriera, di Tony Renis. Vale a dire quando, un pezzo che sarebbe destinato a diventare una hit mondiale. Elvis Presley al punto numero 2 con La Paloma e Mina con Moliendo Caffè alla posizione 3, mentre al 4 Nancy Sinatra di Like I Do. Questo era il momento musicale dell'epoca raccontato dalla Hit Parade. Negli Stati Uniti c'era un fenomeno che aveva preso il largo, aveva preso l'oceano ed era arrivato direttamente anche da noi, un nuovo ballo che stava facendo divertire tutti e era presente anche nella nostra Hit Parade, alla numero 7, il grandissimo Chubby Checker di Let's Twist Again.
4: C'era una volta

mitici anni 60 hanno avuto la loro colonna sonora e Chubby Checker è stato uno dei protagonisti, sesso assoluto di quel tempo, con questa canzone che fu poi anche ripresa, come ben sapete, da nostro Peppino Di Capri. Let's Twist Again lascia il posto a un Adriano Celentano che cercava di difendersi come meglio poteva dall'invasione straniera della nostra Italia già negli anni 60.

0: È volato il tempo qui insieme al 1962 e noi torneremo su queste frequenze tra un'ora circa per raccontarvi un'altra pagina delle classifiche del passato. Nel frattempo vi lasciamo insieme alla grande musica di Radio 60 70 80. Tra poco.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih. Altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev, che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da mezzo milione di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time c'era una volta
1: Hit Parade.
0: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Tornano gli anni 70 qui nell'angolino dedicato alle Hit Parade del passato, e precisamente il 1972. Il canale che vi fa ascoltare questa musica è Radio 60 70 80, e sapete che ogni ora noi andiamo in onda con l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato, un quadro musicale attraverso i successi commerciali del tempo. La classifica italiana aveva al primo posto grande di Mina, e quindi un gruppo originario dell'isola di Man, ma di estrazione inglese, che sono i Bee Gees, che ascolteremo dopo, ve lo anticipo. Quindi i Deliri di Yesael, direttamente dal Festival di Sanremo, al quarto posto i Giardini di Marzo, una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, e poi anche Montagne Verdi di Marcella alla posizione numero 5. Un saltino negli Stati Uniti? Sì, ce lo facciamo, e andiamo ad ascoltarci insieme una bellissima canzone estratta da un disco molto importante per l'epoca e anche per il loro repertorio, Exile on Main Street, 1972, sono i Rolling Stones, un pezzo, un album, un capolavoro si può dire, rock dell'epoca. Il titolo della canzone è Tumbling Dice.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Si arriva dal grande successo di Sticky Fingers, mica noccioline, eh? Però siamo nel 1972, in piena esplosione creativa degli Stones, stanno preparando i pezzi per il lavoro successivo, sono in Francia, il disco sarà Exile on Main Street, un capolavoro assolutamente, e che comprende anche questo pezzo che venne ripreso dalla genialità di Keith Richard. Era un pezzo che non aveva ancora dei contorni ben definiti, aveva un altro testo, un altro senso. Keith Richard lo trasforma e lo fa diventare quella canzone che abbiamo appena ascoltato, lo fa diventare Tumbling Dice. Contemporaneamente un altro gruppo di origine dell'isola di Man, che ha vissuto la prima parte della sua carriera in Australia ottenendo i primi grandi successi, sta preparando il terreno per che gli porterà che lo porterà a diventare uno dei gruppi più importanti degli anni 70, e sto parlando dei Bee Gees. Siamo nel 1972, ripeto, e sono in classifica da noi anche con questa bellissima canzone, i Bee Gees di My World.

0: Archiviamo così in grande stile il 1972 e quel mese di maggio, siamo intorno alla metà, come vi ho detto in apertura. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa, sempre su Radio 60 70 80, per un altro appuntamento con le Hit Parade del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento, in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate.
1: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
3: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
1: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Tennis internazionali d'Italia: dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darder ritorna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Why's it greased lightning?

0: come superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale.
1: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ancora gli anni 80 di scena qui su questo canale dedicato anche a quella decade tra le altre, cioè quella del 60 e quella del 70, e approdiamo al 1982, siamo alla metà del mese di maggio e al primo posto assoluto in parade in Italia c'era Phoebe Cates, una colonna sonora con il pezzo dal titolo Paradise. Quindi gli Imagination, che hanno fatto ballare mezzo mondo, era il loro momento con Just an Illusion, e al terzo posto Claudio Amori di Non succederà più, e anche giusto citarlo, il quarto posto di Romina Power con Il ballo del qua qua. Ma nella stessa Hit Parade troviamo un successo che arriva da oltreoceano e dopo aver conquistato tutti là, miete anche da noi grandi sostenitori. Sto parlando degli America e il pezzo è Survival.
0: C'era una volta Hit Parade.

conservano intatta la loro qualità. Gli American, con questo pezzo che abbiamo così ritrovato dopo tanto tempo all'interno delle hit parade del passato. E dopo gli America rimaniamo sempre oltreoceano e andiamo a intercettare la carriera di questa straordinaria ragazza che negli anni 70 fonda le Runaways, un gruppo rock a tutto al femminile. Dopodiché, dallo scioglimento di questo gruppo, le due personalità di maggiore spicco, che sono Lita Ford da una parte e Joan Jett dall'altra, intraprendono una carriera solista direi molto fortunata. Parliamo di quest'ultima, di Joan Jett, che insieme ai suoi Black Hearts riprende un pezzo degli anni dei primi anni 70 degli Arrows, I Love Rock and Roll, e lo ripropone in questa versione ed è subito classifica. Andiamo ad ascoltarla subito.

0: Gli anni 80 sono veramente una fonte inesauribile di grandi successi. Due di questi li abbiamo ripescati nell'appuntamento con il passato di questa edizione dedicata appunto al 1982 e alla metà di maggio. Noi vi lasciamo insieme al palinsesto così ricco di Radio 60, 70, 80 e poi ci risentiremo tra un'ora circa puntualmente per un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate.
1: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie che mette in guardia. Se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
3: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
1: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio, a contendersi la Coppa Italia. Nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Tennis internazionali d'Italia, dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darder ritorna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: E che buon pomeriggio sia nelle vostre abitazioni, nelle vostre automobili, sulle vostre terrazze oppure anche al mare. Ciao a tutti da Pierangelo, come va? Oggi è mercoledì 13 maggio, qua a passi di gigante ci arriviamo a questo weekend, veloci, veloci, vabbè dai, ormai mancano due giorni, insomma il tempo passa, non sembra però, vabbè. I giorni e le settimane volano, siamo già alla metà di maggio, mazza ragazzi. Allora, è inutile che vi spiego tutta la storia che ormai conoscete a memoria. 351 351 1000, questo è il numero importantissimo di WhatsApp che vi serve per richiedere la musica che noi vi regaliamo in queste tre ore ogni pomeriggio, musica, dediche, richieste eccetera eccetera. Il nostro pomeriggio è sempre un pomeriggio a sorpresa, perché essendo in live, vale a dire proprio in diretta tutti i giorni, quello che può capitare può essere sempre così, bah, non si sa mai che succede, vero? Va bene, allora, per incominciare bene, incominciamo con questi signori tutti mascherati che mi piacevano da morire e si chiamavano Masquerade, il pezzo Guardian Angel.

0: I just can't stop and simply let it be.
1: Ma sai che ho sentito poche volte gente richiedere questo pezzo? Io lo trovo molto tranquillo, molto ballabile e molto bello, dei Masquerade, davvero. In discoteca lo si ballava molto negli anni Ottanta. Era Guardian Angel. Allora, devo salutare subito il mio amico Roby Z, che mi aveva chiesto una canzone, ma ha chiesto la canzone della Fiador Orchestra, Mike Fiador Orchestra, che era Disco People, però io, siccome qualcuno ha richiesto oggi The Bull, ti metto questa, che era molto più famosa di quella che hai chiesto tu, eh? Senti la

0: No, tu mi avevi chiesto Disco People, Roby. Non cambiamo le carte
1: bravo
0: in tavola, Pierre, per piacere.
1: Bellissima, grazie.
0: Bella.
1: Fantastico sei.
0: Ciao Roby. No, questa è insomma quella più famosa della Mike Fiedler Orchestra, The Bull, che ancora adesso se magari vai in qualche locale dove ci si scatena ancora molto molto volentieri la puoi sentire, Non tutti i disc jockey la mettono, perché la maggior parte di questi ragazzi certe cose non le conoscono. Comunque va bene. Io per esempio la metto spesso, la metto spesso perché mi piace da morire.
2: Buongiorno a tutti, sono Claudio.
0: Buongiorno.
2: Allora, vorrei chiedere per favore, se è possibile, mettere la canzone di Adriano Celentano, Svalutation. Grazie, buon lavoro a tutti, salve.

0: Svalutation, ancora allora nel 76 c'era questo problema. Non lo recupereremo mai, mai, mai. La benzina, la benzina cresce sempre di più. Grazie per Svalutation, era Celentano.
1: Sono Chris di Monza.
0: Buongiorno.
1: Ti metteresti oggi una bella canzoncina per ballare sulla scrivania del lavoro? Tipo Spargo, You and Me. Ciao ragazzi, ciao.
0: È carina, dai, carina, cresca.

0: Aspetta Cris, aspetta Cris un attimo, che c'è una notizia importante che mi è appena arrivata qua.
1: Ciao Pierangelo, ciao che a tutti, Diego, buon mercoledì. Ascolta, ho appena visto a Brescia i cartelli che il 5 settembre ci sono i Pooh. Se vuoi, se mi permetti, ti acquisto un biglietto. Adesso ti mando la foto che gli ho fatto alla locandina. Ci può interessarti.
0: Biglietto?
1: Il 5 settembre tieniti libero. Sicuramente penso. Se puoi mettermi una canzone di Battiato, grazie. Grande. Ciao.
0: Il 5 di settembre, scrivilo sul calendario. Lo sto dicendo al cane, scrivilo sul calendario, Argo, scrivi. 5 di settembre bisogna andare a sentire i cose. Gli orsacchiotti. Sì, scrivilo però, Vieni anche tu. No, ho detto che il cane non viene.
2: Buongiorno, volevo sentire Believe in Yourself dei Creatures, un po' di Italo Disco. Ti faccio tornare un giovane DJ. Un abbraccio da Luca a Porto San Giorgio. Ciao a tutti.
0: Giovane di giochi, ma io sono giovane, che pensate voi? Sono giovanissimo io.

0: Grazie a Porto San Giorgio che mi ha regalato Believing Yourself dalle Creatures, grazie. Mi hai fatto tornare indietro di 50 anni qua, 40 dai, 40. È colpa di Diego di Brescia che mi ha nominato gli Orsacchiotti, adesso qua vedi, non ce l'ho l'ultima notte di caccia, non ce li ho, oggi sono, ho lasciato ai Pooh un giorno libero, ho detto prendetevi un giorno libero.
1: Ciao, andate, sono Fabrizio ancora, oggi ti chiedo una canzone particolare, se ce l'hai, degli Azimuth. Jazz Carnival, che è stata negli anni 80 la sigla del programma Mixer. Grazie mille.

È un bel ricordo, Fabrizio, un bel ricordo. Questa siglettina che si sentiva spesso e volentieri. Piace da morire sto disco, eh. Più sentito. Grazie Fabri. Vado da Emanuela, io non la conosco, comunque le metto il disco che ha richiesto, dai. Eccogli qua, gli Ottoman con Disco.

0: tu non ci crederai, ma ieri ho lasciato il cane in soffitta per 2 ore. Mi ha mangiato tutti i vinili dei Pooh, davvero. Tutti li ha mangiati. Gli ho dato il premio dopo, gli ho dato lo snack. Tutti, ne avevo 7-8 di LP, tutti li ha mangiati. Non ce l'ho né l'ultima notte di caccia, né chi fermerà la musica, né dammi solo. Li ha mangiati, li ha mangiati. Bravo Arco, bravo, bravo, bravo. Continua a far così che io. Sai quanti premi ti do? Io c'ho da fare un po' di pulizia, allora. Siccome io non voglio buttare via i dischi, mangio il cane e lui li seleziona e quelli che non gli piacciono li mangia, hai capito? Va bene, va bene, va bene. Live.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo. Ieri ho fatto una richiesta ma non sono arrivato in tempo, probabilmente una cosa. Volevo rifarla di nuovo oggi. Mi piacerebbe ascoltare Joker Man di Bob Dylan. Grazie, buona giornata e buon divertimento a tutti gli amici di Radio 60 70 80.

0: Allora devo ringraziare Massimo che mi ha scritto che a Brescia ci sono quest'estate anche gli Europe, Fiorella Mannoia, il volo e Claudio cos'è? Claudio? Non so il cognome io. Ah, cosa? Sì, sì, Baglioni. Sarà una bella estate in musica, presumo, lasciando stare l'ultimo che ho citato. Comunque il volo lo vado a sentire volentieri, quello sì, vabbè. Anche gli Europe, il resto, ma anche Fiorella Mannoia. C'è proprio l'ultimo lì che stona.
1: Buon pomeriggio Pierre, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 60, sì. 70, 80, la mitica radio dei
0: Buongiorno.
1: Nostri anni. Cortesemente
0: esatto.
1: Oggi mi puoi allora. Mettere una canzone degli Scorpions? Grazie mille, un bacio dalla Robby di Varese, un abbraccio forte, forte, forte.

0: Allora, cara Roby, mi hai lasciato un po' carta bianca chiedendomi gli Scorpions invece di mettere sempre Wind of Change o Still Loving You. Guarda che ho scelto questa Big City Nights, che è un pezzo favoloso, un rock incredibile. Che c'è, Giacomo? Si lamenta Giacomo di Tavuglia.
1: Ma si può, hai ragione. Ma se ti vogliono ascoltare, sabato sera non voglio fare pubblicità. Ma dopo il 15 su canale 5 ci sono di più. E allora chi li vuole guardare lì, basta. Noi non abbiamo altre musiche. Abbiamo. Bravissimo.
0: Ma non li ho io, non li ho neanche più, davvero. Non so più che fine abbiamo fatto. Sono spariti proprio da. No, allora io voglio essere chiaro con gli ascoltatori, sapete che io voglio bene a tutti, però nel pomeriggio davvero, almeno io parlo in questo programma, richiedere non va bene, davvero, ve lo garantisco io, non va.

0: Che dice Fabio Di Fermo?
1: Uber Lanfranchi è come la Kryptoniter per Superman. Un abbraccione da Fabio Di Fermo.
0: È una cosa più forte di me, davvero. Grazie Fabio, lo sai che ti voglio bene, no? Ecco. Speriamo che ne arrivino tanti di messaggi così, almeno mi aiutate un attimo.

0: Questa è la bella musica italiana, questa è la grande musica.
1: Dai, cerco centro di gravità permanente.
0: Grande Battiato! Io adoro la musica di Battiato. Va bene, grazie. Massimo.
2: Oggi cambio gli standard, credo di non averte mai chiesto, non ti ho mai richiesto una canzone italiana di artisti italiani. No, poco tempo fa ho sentito Amedeo Minghi 1950, è bellissima. Ripeto, non è nei miei standard perché di solito le mie richieste variano da The Queen, Pink Floyd, roba del genere, però penso questa è bella, è un bel pezzo. Dici che riusciamo a sentirla? Ciao grande, grazie.
3: Come profumi, che gomma, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

0: Ci vuole poco a richiedere la musica italiana bella, no? Questo è un pezzo bellissimo di Minghi, 1950, grazie a Davide di Verona. Beh, insomma, c'è il mio amico Bruno Righetti che ha acquistato 6 biglietti per il 5 di settembre massimo, ma io per il 5 di settembre avrò la testicolite acuta, perciò non so se potrò esserci. Grazie Bruno per aver speso 80 euro, potevi risparmiarli.
1: Si potrebbe ascoltare oggi la canzone dei Rockers, Galattica. Miau, super telegattone. Ciao Pier, sei il numero uno.

0: 80 live 60 70 80 by Studio Più,
1: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate.
1: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
3: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
1: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Tennis internazionali d'Italia. Dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darde ritorna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Pierangelo, buon pomeriggio. Remo Mantova. Oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone che mi sta veramente a cuore, dei Nomadi, La collina. Grazie.

0: consigliato, ho sempre consigliato un po' a tutti di andarvi a vedere un bel concerto. Il concerto bello andare a vedere è il concerto dei Nomadi. Lasciamo stare che non c'è più la voce di Augusto che dava questo tocco di finezza al gruppo dei Nomadi, però andate a sentirli perché davvero sono ancora molto molto bravi.
1: Sì. Puoi mettere Settembre di Alberto Fortis? È un po' che non lo sento, se puoi, ti ringrazio, ciao, buona giornata a tutti, ciao Silvano da Varese, ciao.
2: Mi dirai quanti amori porterai le vendemmie

Beh, grandissimo Alberto Fortis, davvero. Ma a settembre no, ogni tanto andiamo a sentirla, Silvano di Varese. Sei un po' distratto, devo darti 5 in pagella oggi. Perché... No, ma ha scritto che da tanto che non sentiva Fortis, ma non è vero, perché noi lo mettiamo spesso e volentieri perché oltretutto ci piace molto. Beh, se era a settembre. Allora, c'è una fanciulla che ha un mal di testa incredibile oggi, guardiamo se le passa con Honesty di Billy Joel. Barbarella, questa è fantastica, sì.

Grazie Barbarella, con questa canzone ti è passato il mal di testa sicuramente. Era Honest di Billy Joel. Mentre la signora Maura desidera dedicare una canzone al suo meraviglioso marito Fiorenzo, uno dei Pink Floyd, a caso. Sì. Mettiamo questa. Vietato fare l'amore. Vietato. È vietato.

0: Fabrizio! Maura ti adora!
1: 70-80 live!
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Bianchi.
1: Ciao Pierangelo, qui Angelo da New York. Due cose velocissime. Qualche giorno fa ho sentito una canzone che non mi era nuova, ma non riuscivo a dare nome o titolo. Poi guardando sullo schermo del telefono è uscito il titolo ed è Ti chiami Africa. Vediamo chi si ricorda chi la cantava. Naturalmente non voglio che la metti, ma ti dedico una canzone degli Alphaville, Forever Young. Ciao Pierangelo.
2: Grazie Angelo! Enzo Vallone, ti chiami Africa, vero?

0: Grazie ad Angelo di New York, vedi che qua me l'hanno scritto in mille. Enzo Vallone chiama, cantava Ti chiami Africa, sì. Grazie per Forever Young, ogni tanto qualche acciacchino, però insomma lo dico sempre agli ascoltatori di 60, 70, 80, io sono sempre giovani loro.
1: Guarda, ciao, Angelo, buonasera, un saluto a tutti. Buonasera. E grazie ancora per la compagnia che ci fate e grazie a te anche, perché hanno ragione, sei il numero uno. E senti, cortesemente, qualcosa del mitico nostro, mitico personaggio mondiale Giorgione Moroder, eh? Qualcosa che piace anche a te, così ci divertiamo tutti. Un saluto a tutti e avanti tutta. Vai, ciao! A proposito, Angelo, bravo, dai un pacchettino di ricompense a Argo per aver distrutto e divorato i LP dei Pooh. Grande, ciao!
0: Ho scelto questa io.

0: Allora grazie Paolo di Livorno per avermi chiesto Giorgio Moroder, lo richiedono in pochi, però questa è una canzone che a me piace molto, si dice Nice in Wild Setting, favolosa devo dire. E adesso devo dare del bicarbonato al cane, non li ha digeriti quegli LP lì, non c'è niente da fare. Non c'è
1: Ciao
0: niente.
1: Pier, sono la Pami e volevo augurare una buona serata a te, a tutti gli ascoltatori, e sono felice perché la mia bambina è uscita dall'ospedale, sta meglio, e volevo ascoltare la canzone Sleeping in My Car di Roxette. Grazie mille, ciao, baci baci.
0: E siamo tutti molto contenti, cara Pami, per la tua mammina, Sleeping in My Car. Che voce, che pezzo incredibile, Roxette.

E vedi, quando si dice proprio questo è un pezzo della Madonna, questo è proprio così, è proprio così. Dormendo sulla mia macchina, sleeping in my car, grande Roxette. Bacio grande alla mamma Pami, siamo molto contenti quando sentiamo i nostri genitori. Roxette, bacio grande alla mamma Pami, siamo molto contenti quando sentiamo

0: dove la trovi, Carlo, una voce così bella tu? La voce del grande Chris Rea, mancato da poco, ma sono sicuro che fra 10 anni ancora sentiremo questa grande I Can Hear Your Heartbeat, che poi ne ha fatte, mamma mia. Quante ne ha fatte, grande Chris?
1: Ciao Pirandoli, sono Fabrizio da Ancona. Da Anconettano ti richiedo un pezzo di una band anconettana che sono i Via Verdi e il pezzo è Diamond. Ciao, buona serata a tutti.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier. Allora, che abbiamo capito che i Puzzle non ti piacciono, però l'amico di prima mi ha sbloccato un ricordo, la sigla di Super Classifica Show. Questa non può non piacerti, dai.

0: appoggiato all'antenna centrale, io controllo la TV locale.
1: Questa era la sigla di Super Classifica Show, Super Telegazzone. Miau, ma chi c'era? Ah, c'era Iwana, Dance with Somebody di Whitney Houston. A proposito,

0: Oh, per me Whitney Houston e Celine Dion sono due delle più belle voci del mondo.
1: È vero, è vero, è vero, è vero.

Ma io, sai, mi sono sempre cozzato contro dei colleghi sulle voci più belle. Secondo me la voce più bella in assoluto, femminile, quella di Whitney Houston. Sentitela bene e andate a sentirvi anche pezzi dolci tipo One Moment in Time e capirete che sicuramente stiamo parlando di una voce incredibile. Ah, perché sai, c'è ancora che gente che dice che la voce più bella era quella di Mina, ma si vede che non avevano ascoltato bene Whitney Houston. Va bene. Mamma mia. Che poi mettiamoci anche Tina Charles, Donna Summer. Sai quante ne dobbiamo mettere insieme a Celine Dion anche. Ecco Flash dei Duke of Arlington.

0: Sì, sì, hai ragione anche tu, Tommaso. Parliamo anche di Aretha Franklin, Diana Ross. Mamma mia, il panorama delle voci femminili più belle è immenso, devo dire. Flash, Duke of Wellington. Che volevi sentire, Gigi? Fammi ascoltare.
1: Se potremmo ascoltare un pezzo di Supertramp, The Logical Song, oppure anche un altro, sono belle tutte. Ciao, grazie.
0: È vero, sono belle tutte proprio. Non ne hanno sbagliata una i Supertramp.

Ma cos'è che hanno sbagliato i Super Tramp? Breakfast in America, Child of Vision, cosa c'era anche? Dreamer, Give a Little Bit, Goodbye Stranger, Here's Serena Again, Mike and a Lady, School. Mamma mia, una più bella dell'altra, caro Gigi. Questo era The Logical Song. Questi non li annuncio neanche io. No, mi rifiuto di annunciarli.

0: Chi sono questi, Savio? I Pooh Streets.
1: Bella questa, i Pooh Streets.
0: Fantastico.
1: Che oltretutto poi sarebbe un bel nome di un gruppo, no? Pooh Streets.
0: Mamma mia, ragazzi, che roba.
1: Lady Rider, ma poi abbiamo anche Industrial Designs, eh? Molta richiesta oggi, va bene, poi la sentiamo.
0: Allora, vado dal mio amico Enzo di Milazzo. Ti sei sbagliato a scrivere che non i Tears for Fears, quelli che cantano The Sun Always Shine on TV, ma sono gli Ha-Ha. Fa lo stesso comunque, non c'è problema. È

0: Vedi cosa succede? Lo so,
1: sono in macchina mia nipote, 6 anni, e mi dice: zio, come mai quando sono sulla tua macchina sento la musica che non sento da nessun'altra parte? E mi si è aperto il cuore. E allora le voglio far sentire una canzone di una signora che cantava, che si chiamava Dionne Warwick, e la canzone era Heartbreaker. Un saluto, un abbraccio, buon pomeriggio a tutti. Ciao!

0: Altra voce incredibile questa di Dionne Warwick e poi Heartbreaker, non parliamone, vedi? Ha proprio ragione tua nipote, questa musica non si sente più da nessuna parte, io non lo so perché, meglio così, meglio. Siamo solo noi che ve la riproponiamo e siete voi che la richiedete, perché noi vi diamo questo spazio pomeridiano nel quale richiedere questi capolavori. Qua mi parlano anche di Sidney O'Connor, di Aretha Franklin, sì, Diana Ross, va bene. Cose meravigliose!
1: 80-80 live!
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Scusa, io non ho capito una cosa, ma 60 70 80 cos'è, l'età di noi ascoltatori o il millesimo delle canzoni che mandate in onda? Ciao.
4: Se lo chiede spesso lui, può essere anche quello, 60 70 80, insomma, vabbè.

0: proprio un pezzo che non mi piace, è proprio brutto, proprio proprio da cestinare questo. Va bene, dai, Industrial Designs.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Cinzia di Castenedo. Oggi volevo sentire Jeopardy di Glen King Band. Spero che sia giusto come l'ho detto. Grazie mille, ciao ciao.

0: Grazie per Gelfordi, grazie a Cinzia, c'è la Donatella.
1: Ma eccoci
0: qua.
1: Qui, Pierangelo, felice pomeriggio. Allora, un caro saluto a te, a tutti e a tutte. Allora, Pierangelo, io oggi sì, sento proprio il desiderio dei Frankie Goes to Hollywood e della loro The Power of Love. L'amore che è al centro di qualunque situazione della nostra vita. Amore ovviamente in senso molto ampio. E quindi credo che faccia piacere a tutti. È una canzone che non si può, secondo me, non aver piacere di ascoltare. Ok Pierangelo, allora mando a te un abbraccione e un caro saluto a tutti e sempre da Donatella. A presto, ciao ciao.

0: questo potere, potere dell'amore vero. Grazie Donatella per Power of Love di Frankie Goes to Hollywood, un pezzo che non può non piacere, vero? Hai ragione, pezzo che va ascoltato, eh? Ah, la sera prima di addormentarvi dovete sentire Frankie Goes to Hollywood. Cos'è che mi scrivi Armando? Che radio è questa? Dire Straits, radio Dire Straits. Magari fosse radio Dire Straits.
1: Ciao Pierangelo, potresti mettermi in metisaio di denaro? Grazie, ciao a tutti, Armando da Sanremo.

0: Vedi, c'è gente che adora molto l'Italo Disco, anni 80, 85, insomma, giovedì, e c'è chi apprezza un attimo di più la musica più da, diciamo, collezione, più da intenditori, no? Ecco, possiamo dire così. Va bene, grazie Armando, questa era Mad Desire di Denaro.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Pierangelo, sono se volevo farmi una dedica, volevo ascoltare Shame degli Evelyn Champagne King con il batterista che non mi ricordo il nome. È un bel pezzo, mi è venuto in mente.
2: Sì, so Douglas, che
1: sì. Grazie, buona Douglas, giornata.
2: Si chiama Douglas Grizzly.

0: C'è della musica molto raffinata che andava in determinati locali, non si sentiva sempre da tutte le parti, c'erano dei locali particolari che trasmettevano e che facevano ascoltare questa musica di classe eccezionale. Questo Douglas Grizzly, che era il batterista degli Emily Champagne King, la canzone molto molto bella, che è questa Shame.
1: Buongiorno a te,
0: vero?
1: Appena sentito un buongiorno. Nome, arriva Franklin, ti chiedo il rispetto se puoi, ti ringrazio, una buona giornata a te e a tutti, bye bye della Crivi Varese.

0: Grazie per Respect di Aretha Franklin. Questo è stato, guarda, un successo.
1: Buon pomeriggio Pierre, sono Massimo da Monturano City. Senti, volevo ascoltare la canzone di Alberto Camerini, Rock and Roll Robot. Ciao.

0: Grandissimo personaggio, grandissima persona, Alberto Canarini.
1: Sono Gabriele da Milano. Oggi, se c'è la possibilità, ascolterei volentieri una canzone di Didi Jackson, Automatic Lover. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao ciao.

Quelli del banco del mutuo soccorso. Allora Stefania, io lo sai che a livello musicale scherzo sempre, cioè per me la musica è tutta bella. E a volte quando si parla di certi gruppi, ma non li vuole mai mettere, non è vero, assolutamente. Io su certi gruppi scherzo, non perché solo non mi piacciono, perché voi non dovete guardare ciò che piace a me, ma perché a volte quando metto certi gruppi nel pomeriggio mi coprono di insulti gli ascoltatori. Però siccome sei in vacanza, te la regalo questa. Ecco, adesso vedi che succede adesso. Chi fermerà la musica? Speriamo loro, speriamo.

Vai Righetti, vai, vai, vai nel porta a tagliarti le vene, Righetti. No, che Bruno mi scrive, lo sai che questa canzone l'ha scritta per me, eh? Pierson Grande, l'ho capito, sai.

0: basta.
1: Per me ci sono due tipi di musica, quella bella e quella che fa schifo. Tutta quella che ti piace è quella bella, quella che non ti piace è quella che fa schifo.
2: Eh già,
3: 70-80 live.
4: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.

0: Allora, caro Vincenzo di Torino, questo è un pezzo da sentire ai 200 all'ora in autostrada, tutto sparato. Henderson and dei Metallica, qualcosa di potentissimo, devo dire.
1: Buonasera,
0: grazie,
1: Pier.
0: Grazie.
1: Potresti mettermi un brano dei Shack Attack che si intitola Down on the Street? Grazie, ciao Fiorenzo D'Asti. Ciao.

0: altro gruppo che adoro, Shock Attack. Mai richiesti, davvero, vedi a volte Down on the Street. Bella, bellissima richiesta,
1: ciao,
0: complimenti.
1: Piano, sono il biondo del Camionaro. Non so se sono ancora in tempo, ma mi sono potuto collegare solo adesso. E vorrei tanto sentire la canzone di Sylvester, Do You Wanna Funk. Grazie tante, ciao ciao.

ringraziato il biondo per questa grande Do You Wanna Funk di Sylvester. Altro pezzo che ci ricorda molte cose, eh? Molti locali dove proprio si ballava di brutto. C'era sì Sylvester, ma c'era anche questo signore che era Patrick Conley con Technological World. Chi se lo è dimenticato alzi la mano. Nessuno, vedi, nessuno.

0: Io la adoro questa canzone. Proprio, guarda, Technological World e Giorgio Moroder erano due pezzi che io immancabilmente dovevo fare ascoltare per forza. Pier, per
1: siamo
0: forza.
1: Qui davanti al lago, Lago Maggiore, ci stiamo chiedendo, mi chiedono di chiederti se tu negli anni 70 sei mai venuto a Gallarate al Nautilus.
0: Gallarate!
1: Facci sapere in diretta.
0: Ciao, no, non sono mai venuto, ne ho sentito parlare del Nautilus. Io ero molto in giù, ero molto in Romagna, nelle Marche, in Umbria, ero da quelle parti. Però del Nautilus ne ho sentito parlare molto molto bene, davvero. The Glow of Love. Grazie Romeo.

0: ormai io penso di conoscere a memoria i vostri gusti musicali. Romeo è uno innamorato dei Change, vero? Con The Love Holiday oppure con The Glow of Love, oppure innamorato anche magari di un signore che si chiamava Ray Parker Jr. dei Radio, vabbè. Questa era la signor musica. Cari amici miei,
1: ciao Pier, noi frequentatori della provincia di Varese lo chiamavamo il Neuro, mitico Nautilus, e la Sala Fossa era il punto di ritrovo di tutti gli sballoni dell'epoca. Comunque sia, per ricordare quel periodo, vorrei richiederti un pezzo degli Ura Hip, credo si chiami Lady in Black. Grazie, ciao, buona serata a tutti.

0: Lady in Black degli Uriah Heep, mamma mia. Ogni tanto andiamo a sentire Come Back to Me, un lento favoloso degli Uriah Heep. Vedi che la gente si ricorda di questi gruppi, ragazzi. A dove li andate a sentire voi, sto gruppi qua? Solo qui, solo qui, solo qui, per forza. Noi viviamo per questa musica. Grande Lady in Black, Uriah Heep.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Rai Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Blocco nello stretto di Hormuz, ritorna al centro del dibattito la questione legata al petrolio.
3: Bisogna ritornare a parlare degli effetti economici della guerra e del blocco dello stretto di Hormuz, e questa necessità è dovuta soprattutto all'ennesimo allarme lanciato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia per quanto riguarda il petrolio, perché appunto il blocco di Hormuz ormai sta veramente devastando il mercato petrolifero, con l'offerta di petrolio che ovviamente non riesce a star dietro alla domanda, e le scorte che i paesi occidentali stanno utilizzando e stanno mettendo sul mercato stanno diminuendo, da sole non bastano, e stanno anche diminuendo a un ritmo molto molto elevato, tant'è che diciamo le stime e le previsioni fanno vedere come, diciamo, se nulla cambia, se la guerra va avanti fino a settembre, bene, a settembre ci troveremo con un livello di scorte che comincia a essere abbastanza preoccupante per la sua scarsità. Insomma, diciamo, questa guerra ci sta costando tanto, ci sta costando soprattutto anche in termini di inflazione, perché ormai l'inflazione sta rialzando la testa dappertutto in Occidente, in America, in Europa e quindi anche in Italia, e la fiammata inflazionistica fa sì che si fanno sempre più numerose le voci all'interno anche della Banca Centrale Europea per un rialzo dei tassi di interesse già nel prossimo giugno, rialzo dei tassi di interesse, che significa appunto mutui più cari perché hanno un tasso variabile e prestiti più cari per le imprese italiane.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Exet, accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero per un sospetto caso di gastroenterite. La donna scomparsa dal Piacentino con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari i contorni della vicenda. La procura di Piacenza infatti non darà informazioni sul luogo del ritrovamento. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista aveva trovato ostilità in particolare da parte di Forza Italia. È il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto, trofeo nazionale che manca da 16 anni, e biancocelesti riscatterebbero una stagione fin qui difficile. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Allora, questo io penso che sia il lento per eccellenza, no? Degli Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone. Dopo che l'amore se n'è andato, bisogna, qualcuno dice, rassegnarsi, no? Vabbè. Lo abbiamo ballato, lo abbiamo ascoltato, lo abbiamo gettonato e lo abbiamo anche comperato, e come no?
1: Giovanni da Verona, si fa in tempo un bel pezzo di Whitney Houston.
0: Sì, come non metterla, come non metterla? I will always...

0: Conclusione, come quasi accade sempre, devo dire, con la musica dolce. I will always love you di Whitney Houston. Grazie, grazie, grazie, grazie per aver chiesto ancora una volta la voce più bella, più bella.
1: Buonasera ragazzi, se sono in tempo vi fate ascoltare Duel dei Propaganda. Grazie, Enzo da Bergamo.

0: conclusione di programma, grazie a voi naturalmente. Beh, avrei richiesto questa bella musica anche oggi, perché Duel di Propaganda poi è qualcosa di particolarissimo. 1984. Bene, abbiamo finito. Sono le 17:59 minuti e 52 secondi. Guarda qua. Io con la Svizzera sono sempre andato d'accordo. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Ci aggiorniamo domani alle 15. Da Pierangelo un bacio. Bye bye.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della Marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. Così nel processo d'appello a suo carico è accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie predisposte però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo, che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. È tutto, a più tardi.
0: A Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per l'ascolto?

su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero.
3: L'economia.
2: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida. Quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza. Ma sentiamo il presidente Sangalli.
4: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono 2 cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali, che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese, e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
2: Assegno unico universale: nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
5: Coppa Italia, è il giorno della finale tra Lazio e Inter. Sarri ci crede e sogna una notte magica.
6: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato. Bisogna crederci fino alla follia.
5: Chivu vuole centrare uno storico doblete.
7: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
5: Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico, ore 21. Elezioni FIGC, depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Tennis al Foro Italico, mezz'ora prima della finale dell'Olimpico, la sfida dei quarti tra l'azzurro Darderi e lo spagnolo Hodar. Domani toccherà Sinner contro Rublev. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Surra.

0: 70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
0: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Siamo nel 1962 e in mezzo a questo mare di musica arriva anche la metà del mese di maggio e la classifica viene dominata da un grande successo, il più grande della sua carriera, di Tony Renis, vale a dire Quando, un pezzo che sarebbe destinato a diventare una hit mondiale. Elvis Presley al punto numero 2 con La Paloma e Mina con Moliendo Caffè alla posizione 3, mentre al 4 Nancy Sinatra di Like I Do. Questo era il momento musicale dell'epoca raccontato dalla Hit Parade. Negli Stati Uniti c'era un fenomeno che aveva preso il largo, aveva preso l'oceano ed era arrivato direttamente anche da noi, un nuovo ballo che stava facendo divertire tutti e era presente anche nella nostra Hit Parade, alla numero 7, il grandissimo Chubby Checker di Let's Twist Again.
4: C'era una volta...

Mitici anni 60 hanno avuto la loro colonna sonora e Chubby Checker è stato uno dei protagonisti, senso assoluto di quel tempo, con questa canzone che fu poi anche ripresa, come ben sapete, dal nostro Peppino di Capri. Let's Twist Again lascia il posto a un Adriano Celentano che cercava di difendersi come meglio poteva dall'invasione straniera della nostra Italia già negli anni 60.

0: volato. È volato il tempo qui insieme al 1962 e noi torneremo su queste frequenze tra un'ora circa per raccontarvi un'altra pagina delle classifiche del passato. Nel frattempo vi lasciamo insieme alla grande musica di Radio 60 70 80. Tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Tornano gli anni 70 qui nell'angolino dedicato alle Hit Parade del passato, e precisamente il 1972. Il canale che vi fa ascoltare questa musica è Radio 60 70 80, e sapete che ogni ora noi andiamo in onda con l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato, un quadro musicale attraverso i successi commerciali del tempo. La classifica italiana aveva al primo posto Grande Grande Grande di Mina, e quindi un gruppo originario dell'isola di Man, ma di estrazione inglese, che sono i Bee Gees, che ascolteremo dopo, ve lo anticipo. Quindi i Delirium di Yesael, direttamente dal Festival di Sanremo, al quarto posto i Giardini di Marzo, una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, e poi anche Montagne Verdi di Marcella alla posizione numero 5. Un saltino negli Stati Uniti? Sì, ce lo facciamo, e andiamo ad ascoltarci insieme una bellissima canzone estratta da un disco molto importante per l'epoca e anche per il loro repertorio, Exile on Main Street, 1972, sono i Rolling Stones, un pezzo, un album, un capolavoro si può dire, rock dell'epoca. Il titolo della canzone è Tumbling Dice.
2: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

Si arriva dal grande successo di Sticky Fingers, mica noccioline, però siamo nel 1972 in piena esplosione creativa degli Stones, stanno preparando i pezzi per il lavoro successivo, sono in Francia, il disco sarà Exile on Main Street, un capolavoro assolutamente, e che comprende anche questo pezzo che venne ripreso dalla genialità di Keith Richards. Era un pezzo che non aveva ancora dei contorni ben definiti, aveva un altro testo, un altro senso. Keith Richards lo trasforma e lo fa diventare quella canzone che abbiamo appena ascoltato, lo fa diventare Tumbling Dice. Contemporaneamente un altro gruppo di origine dell'isola di Man, che ha vissuto la prima parte della sua carriera in Australia ottenendo i primi grandi successi, sta preparando il terreno per che lo porterà a diventare uno dei gruppi più importanti degli anni 70, e sto parlando dei Bee Gees. Siamo nel 1972, ripeto, e sono in classifica da noi anche con questa bellissima canzone, i Bee Gees di My World.

0: archiviamo così in grande stile il 1972 e quel mese di maggio, siamo intorno alla metà, come vi ho detto in apertura. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa, sempre su Radio 60 70 80, per un altro appuntamento con le Hit Parade del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Radio Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Ancora gli anni 80 di scena qui su questo canale dedicato anche a quella decade tra le altre, cioè quella del 60 e quella del 70, e approdiamo al 1982, siamo alla metà del mese di maggio e al primo posto assoluto in Parade in Italia c'era Phoebe Cates, una colonna sonora con il pezzo dal titolo Paradise. Quindi gli Imagination, che hanno fatto ballare mezzo mondo, era il loro momento con Just an Illusion, e al terzo posto Claudio Amori di Non succederà più, e anche giusto ci il quarto posto di Romina Power con Il ballo del qua qua. Ma nella stessa Hit Parade troviamo un successo che arriva da oltreoceano e, dopo aver conquistato tutti là, miete anche da noi grandi sostenitori. Sto parlando degli America e il pezzo è Survival.
4: C'era una volta Hit Parade.

conservano intatta la loro qualità. Gli American, con questo pezzo che abbiamo così ritrovato dopo tanto tempo all'interno delle parade del passato. E dopo gli American rimaniamo sempre oltre oceano e andiamo a intercettare la carriera di questa straordinaria ragazza che negli anni 70 fonda The Runaways, un gruppo rock a tutto al femminile. Dopodiché, dallo scioglimento di questo gruppo, le due personalità di maggiore spicco, che sono Lita Ford da una parte e Joan Jett dall'altra, intraprendono una carriera solista direi molto fortunata. Parliamo di quest'ultima, di Joan Jett, che insieme ai suoi Black Hearts riprende un pezzo degli anni dei primi anni 70 degli Arrows, I Love Rock and Roll, e lo ripropone in questa versione ed è subito classifica. Andiamo ad ascoltarla.

0: Gli anni 80 sono veramente una fonte inesauribile di grandi successi. Due di questi li abbiamo ripescati nell'appuntamento con il passato di questa edizione dedicata appunto al 1982 e alla metà di maggio. Noi vi lasciamo insieme al palinsesto così ricco di Radio 60, 70, 80 e poi ci risentiremo tra un'ora circa puntualmente per un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 70-80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: A Radio 60-70-80 la musica mixata